0: mama di hantle ke metsotso ya le shome le metse mehlano re le bile mane ho re nyane ya probedi ke khutla jwa le he se ke tshwere jwa lo Lansagen Paulosi a tlore fa rona yena ka mahaleng ka tenye be motlomo go ema ba sepetepete bo jwang Lansagen Paulosi
1: eh ha bonga de
0: ho ya ramangaka
1: O ya jalo wana ndate fotwa motoka motoka se fadiwa go motsa fotwa itle mtswela

ntumelle ke tla kere letsatsing lena la kajeno atamela mme atamela ntate wa ka hotle hotle mo mametseng sa lemoe sena sa Lesotho o le hona teng hobane nnete sebele ditaba tsa letsatsi lena la kajeno di ama nna di ama wena di ama ngwanenwe ka setana le ngwana wa hao ka tlung.

0: ntate ke dumelana le ntate a qetang go bua hona jwale.
1: Ke mme mang?
0: Ke mme Puseletso.
1: Mme Puseletso.
0: Eh. Ka nnete e hlile ho e kopanya ntho tse pedi ka nako e le nngwe. Atjhe. E hlile ho tla ferekanya sethaba. Ka nnete. Nna ne ke bona e ntse e le hantle lemo sena e be sa dikgetho tse itseng, lemo se e tlang e be se itseng.
1: Fela mme Puseletso ntate e hantsi hore le teng ha di tla dikolokane jwalo. Ha le di kgethung, bona ho ya palo e fokolang haholo. Mo teng na o ka re.
0: A tshuta no tshwane, o tla no tshwane le ha e ba di kopantseng ka ile nngwe. Mhm. Tla nne re re fokola ha ebe ne re kutla re ya re fokola. Tla ne kutlisa ho ha re sekele ka monono, re tla shirekana. Nna ke ke bolela pele batho ba bana le ho shirekana. A ke re wa ukwa jele o se ba di party, o se ba di party. Tla ho boetse batho tla ba sheba ho yena engwe. Go ba batho ka ba ferekane, ka ba sta ferekane. Ke di bona batho bana le ho ferekane.
1: Mhm. Mamedi
0: ke maikutlo.
1: Ke maikutlo a me Puseletso. Rena de France o butsitse mono he. Ga le bua mme Puseletso.
0: Ntate.
1: Ga le bua mme.
0: Ke a le bua ntate.
1: Mamedi lo yena he o ka kena o botse dipotso ka pa ona ho hlaise a ha maikutlo. Tabeng yona yo a hore na o ka e bona jwang he wena. A di kgetho tsena tse akaretsang le tsa puso dibaka di ka tsa kopano tsa tshwaro ka letsatsi le leng e leng e nngwe ya ntlha e neng e tshwarwa gona kopanong ena eo modulasetulo wa komisi e leng Dr John Maphephe e sita le mohlompheng kgethwa setsa le letona la puso dibaka le bokana ba ileng ba ethetsa he mme go a tlhokomela gore taba yona eo e ka ba molemo haholo ditabeng tsena tsa go boloka tšhelete ya naga. Yo monghadi hantsi a bontshitseng gore dikgethong tse akaretsang tsa 2022 go sebeditse tšhelete e ka godimo go dimilione tse magolo a mararo 300 million ka go tshwana le tsa puso ya dibaka tse ebileng ka 2023. Kgotso
2: mamedi.
1: Kgotso ntate.
2: Kgotso ntate.
1: Ke ntate mang go kae?
2: Ntate Kgwaba Marosuku.
1: Ntate Kgwaba?
2: La Marosuku.
1: Ntate Kgwaba la Marosuku.
2: Ah, ja ne ja zwa ntate. Ke tshela ta e mwana a o kopanya le khatso di. Ka ne le tsona a di kopanya di tabe di bulukile tshelete a ho. Le ho ya wa le a e bulukile tabe e sina mo tsaya ta so la mole. Mba e bete a e bulukile di tsimono. Wa re ya a e bulukile ha e senyale ke o tsa o ntse o di ha eyo. Mao ra tama la la mo pe se la di se la ka fa di se tshe de fi di na ga di hora ga di di ko pa ne di be tsa di a mo do za ga mo ra nke ba ra ya ya ba ga ta o e tsa e a o do nke ya ya ba kan sa ga o e tsa e o tswe re nja ta ga di mo ma
1: ha o bila le he nda lo khaba ke kana ko yo he ha di kopane fela ke hona o tla bona hore na charity e tsela na ha mo morang.
2: Na ke so ga ke o ana ke go ndiri tshelde di mo tso thai ba ke so bona a ha o fitting o na le di jwa ba ga ne di go e boloka go e baballa teng ke utlwa ga ha go pane e tla e ba le di a ho ga
1: nda
2: wa ya wa di khata ja go tsaka ga ba di ja di ke di se ta ma ho ba ha le tsare di go buisa go di ba le ndi jo mo se jo tsana
1: di milioni se ba
2: di di ja tshelde ga ba ha. Mhm. O jo ha go pane ta re ita be mo ha oi e ba balle
1: nda
2: lo go nega ke dong ha nngwe yelo tsa ba di ntse di di ka se bona go gela hape ntse ntse re nya ba ba ke so go gela hape ntse ra ta ba ya re wa re ka ndi wa ne go bitsa a ndo di ya di bo re ne ke ndo go bala malusu
1: ka le bona no go bala malusu mamedi lo ena ke ena boholo ye shebile ha ona dipotso a kalo kalo. E re re tle re di follela wa mphato e tle re 100 e hantsi a khutla kwano bonyane a be se a di nka ka ofela mamedi khotso
3: le ngwane e
1: khotso ndate
3: e Francis ka pe o kutlile hape ndate go mona hore na e be ke a khona tabe ngwe re sa lokela go ite batla yona go re dikgetho mona le sotho ke mosebetsi
1: nda
3: go ba sotho dikgetho ke mosebetsi e lo go monyetla o no fela wa na go ino ya hore e be dikgetho di tla ba habi. Ho batho ba ba ndikisa bophelo ha holo ba o mesebetsi ya bona e sa hang ka nako eo e bang bua dikgethong. Gobaneng ka nnete re ntse re tseba boholo ba nako ka mona ka gara naga. Ntho e seleng e sebeletswang ke dikgetho, ke procurement, ke phetho di tsamaya ona moo, ke yona ntho o buang ka yona. Mme ke bona ka eka re tlabe re senyeditswe haholoholo ha e ba re ka ra fumana re tla boemong re tlo lapa.
1: Na na to Francis ha re kgona ha ile mo di kgetho di ba di tla hang ka mogale motse itseng na ko nye ntseletsa jwa na ka bese re itshetla mme se itseng o e hlaiswang ke na go ya di kgetho fela ntate
3: ah ntate o sontso re nna ga lo nya bona ga tswa ka mogale motse sa no na pena e ntseng re emeng se go tsheletsa ka mogale motse sa ntenda ga sa ntse go tenda ga
1: sa ira ntate
3: ke a re tsere tsere o bona bona re tsa isa jwa ke se tsare mo fa ona ba o se ka go ya ke setho nna ke le ke le lunya ka ntse ntse ke setsa go ntse mpolella go e ba ng re ntse re ile ka mo ile ka bonga re ile ka mo fa ono ha fela re fetha ka me ditwa tsitseng se tsaba jeng se teng se ile mo na fela se mai butlo se tsa boloka tshelete ya na e le ngwana re tsang go ye tsa go feta yena re ntse re na le yona ke ka thata farlwang go re
1: ke tlhagisi nye ba nyase nye ya le bontata ha ke ke wa qetela mphato le ntate Hansi mamedi ke na he o le wa qetela mogahlong ona wa pele wa diputso ke tlhage bona na ka mo wa ntate Hansi a kene ho tsona na ga ta salula ke nako e kae me re nke mogahlelo go tlhahlamana metso e le shome ke a re bile gore eng ya bopedi putso e kholo e ntse le gore na maikutlo a ke a fe ha mona mo di kgetho tse a karetsang di ka kopanelwang le tsena tsa puso ya dibaka tseo modulasetulo wa komisi e kemetsa dikgetho a neng a kopanele le tona nkgethwang setsa le tona la puso ya dibaka le bokena ba ileng ba ka ba dithetsa mme jalo ka ntate Hansi ya bontsi ya re etlhe di bonagala di ka boloka tšhelete e ngata golo ya naga ai ha le seo wa mphato ga re gokane jwale le monghadi tue Hansi ke mo fe le fupulena le o fe le fupireng mamedi metsotso e robong ga re bile hore nya bobedi me man hore nya bobedi ke hona motemo ke tla beha le nna ne o lena la rona la re o tla ta ba khutlo teng me he ri utlwe re ntse re tsa matsapa jo ya go hokane le ena mong ha di tui Hansi a tle a kene ho ditaba tsena na tse mamedi a seng a di buile e ba dipotswa kapa hona maikutlo a mamedi a bile ho dimataba ena ya kopana ha dikgetho tse akaretsang tsa naga esita le tsena tsa puiso ya dibaka re utlwe na o reng ha a kabela le a mang a maikutlo a reng atšhe jwalo ka ana ntate Francis ya moana a bontsha hore a na ebe taba tsona tse di tlabe di eta se phefile se pheo ntate Hansi madume ha fele ntate
4: ela di tlala
1: ka ne di na
4: yes sir
1: e hle taba boholo ntate ba sotho ba keneng kwano mamela ke neng kwano hle ba shibile taba ntsane tsa ho kopana ha di kgetho tsa kagetsang le tsena tsa pushwa di ba ka ntate
4: yes sir
1: re qala ka ntate Tibello ah le tibelo na hle o nala ka mogotlo ntshe o na sa ke ntabe tsa rona ntse o di tsene letse sentse ge di otla nda de Francis o re di fetho ha di kopantse ha di ha kopantse hle ba sotho sentse ba Afrikane re le ha se di pili tsena nda de o bona e kana e be di tla fikela se pio se o sa di fetho na hle o bona a sa tshitse tabena na me maikutwana a ha a tshwana hantle la me puseletso o la motlatsa ntate
4: okay o itse ke ntate Tibello le me
1: puseletso ntate Francis ntate puseletso
4: okay
1: ntate
4: ah ka nete jalo ka ha ke bontsitse hona e sale takatswa kapa e sale taba e bewa e buye mo mbo re ka reng e kalong ha holo pe me botla ba le moka e ta dula e sebisa ne di taba tsena go tlhomong le tsona taba tsena tsa go na di pepeso tsa yona le go na botle ba yona di kholotse to ba di seng mohlomong di tsa go lo di tla ba teng ka pele ha di be teng

Mahlale ho tsosa barutwana bana mogolo. Lebitso la lekala la mahlale le tshebediso ya mahlale. Monghadi Joshua Takadimane o re lekala le ikemiseditse ho tshehetsa le ho matlafatsa talente ya bana ba Basotho. A leboga.

0: Hey, Licht.
1: Ka ofela.
0: E tsana sa khomo ntate re le buise ka tshepo e kgolo kgolo ya tsela le dumela ntate.
1: Bono.
0: Ke se se ba ja ho ntse ke se tsho. A se ke ke se bua di tsela ntse tsho tsampile.
1: A wena.
0: Ha ke ba tla ho ba rapela. Ka mafetele ka la batho. Le ntate ne ba ha. A ke la mona a sa di ka ba ha hantle ka dira le mpae. Ke ho ha di ngana ngana u le tsi tsa yemo.
1: Ka la ba tlo tsama fete ka le bua ntate. Ka le bua. Ha o ka le bua. Ha di fole grempe.
0: Ntate.
1: Ka le bua. Ha di fole kgula ka di grempe tseo. Ho nyetsa ho ha mesifa. Ha o ya moruti.